0: mire
1: Boni kalu mo aye Aye shuru Lo jari Lo jari Lo badu aye Amote niko